tutti capo danno coi bergatti che boccio mago ero me ero co a canano vare rimaro urano da papolo gli attacca al comaro.